venuta qui con me. Dopo di mamma, dopo di mamma, dopo di mamma. Mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Ma non li guardo ballare con quella gola là, mi sono stupo più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Per farlo possiamo metterlo nel mix.

0: problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. 1, 2, 3, 4.
1: El Linares, 97.9. Chanco, Peyúgue y Curanipe, 106.3.